Sagado de collo l'amago davan, la bello Samuolo de spitres Milan, cantaghe Maxio lo gaghen de nau, li plau e sulei o li sulei e plau, per caghe lo cughe mi se peschi pa, che sun caucai mughe che tal ne gaia, sun fara buono fegnan e uman, che sun più de modo cumo lei bumian, la porto du mundo se sfaga de clau, la bestia mi pugne a cosente mau,